amici europei. Questa è musica per voi, è una musica che fa mille chiamare. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due.